negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini.

0: ci sono quelli come me, io però sono avvantaggiata perché ho un marito italiano e quindi integrarmi nella comunità italiana non è stato affatto difficile. Poi ci sono i tedeschi che cercano la comunità propria, no? Degli altri tedeschi che stanno molto negli istituti di cultura di tedesca o fra di loro.
1: È questa la fotografia dei tedeschi che scelgono di vivere in Italia, come ci racconta la giornalista Constanze Reuscher, da 30 anni tra l'Emilia e Roma. Goodbye Deutschland non è più solo un reality show di successo in cui si raccontano le storie di tedeschi con il sogno di aprire un ristorante di tapas a Mallorca o un hotel in Thailandia. È un vero e proprio fenomeno sociale che anno dopo anno sta diventando sempre più spesso il sogno di molti tedeschi. Tra affitti altissimi e timori politici di un'avanzata dell'estrema destra cresce infatti la frustrazione. Tanti smettono di sognarlo, fanno le valigie e si trasferiscono altrove. E tra loro non manca chi sceglie di vivere appunto sotto i cieli italiani. Ma dove esattamente e cosa li porta a cambiare vita? È questo il tema di Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente pubblica tedesca ARD. E io sono Cristina Giordano. E secondo un recente studio, un cittadino su cinque sta pensando di lasciare la Germania. Non stiamo parlando solo di immigrati che tornano in patria, anche se ovviamente tra loro in effetti la percentuale è più alta, ma anche di chi semplicemente è alla ricerca di una qualità della vita migliore, vuole inseguire una carriera di successo e quindi arrivare a uno stipendio più alto, o più semplicemente vuole sentirsi più libero. Il risultato di questo studio, pubblicato dal Centro Tedesco per la Ricerca sull'Integrazione e la migrazione, DEZIM, a inizio dell'anno, viene confermato anche da altri dati. In collegamento con me da Berlino c'è Agnese Franceschini, che ha incrociato appunto dati e numeri per noi. Agnese, parliamo di mete. Dove migrano più volentieri i tedeschi?
2: Beh, Cristina, per quanto riguarda l'Europa, è la Svizzera a essere la meta preferita dai tedeschi. Seguono poi Austria e Spagna. Per quanto riguarda la Confederazione Elvetica, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, all'inizio del 2025 vi risiedevano circa 330.000 cittadine e cittadini tedeschi. Per farci un'idea, questo corrisponde all'incirca il numero di abitanti di Bielefeld o Mannheim. La cosa interessante è che i tedeschi costituiscono così, dopo gli italiani, il secondo gruppo più numeroso di cittadini stranieri in Svizzera.
1: Ma perché piace così tanto la Svizzera?
2: Ovviamente principalmente per i salari più alti.
1: Ovvio, quindi.
2: A questo si accompagna una pressione fiscale più bassa e l'assenza di barriere linguistiche. C'è inoltre una forte carenza di manodopera qualificata e questo spinge le aziende svizzere ad assumere professionisti formati in Germania. E si tratta di un trend in crescita. Nell'arco di 10 anni il numero di tedeschi in Svizzera è cresciuto di quasi l'11%, ovvero di circa 32.000 persone.
1: Immagino che tanti tedeschi vogliano andare in Austria, come dicevi inizialmente, anche in questo caso per il tedesco, ma ci sono anche altri motivi?
2: Beh, in Austria i tedeschi costituiscono il gruppo più numeroso di cittadini stranieri e quindi avranno dei buoni motivi per andarci. Quello che risultava all'inizio del 2025 era che c'erano circa 240.000 tedeschi alla ricerca di una qualità della vita definita eccellente, con una natura spettacolare e un ottimo rapporto lavoro-vita privata, oltre al fatto che c'è un sistema di welfare molto efficiente. Non a caso sono i giovani a scegliere di emigrare in Austria.
1: Tra le mete che hai citato inizialmente, oltre a Svizzera e Austria, hai parlato di Spagna, che sappiamo essere la seconda patria di molti tedeschi, pazzamente innamorati di Mallorca e non solo. Ma è davvero così?
2: E parliamo di circa 132.000 tedeschi che hanno lì la loro residenza. E per capire che cosa li spinga sulla penisola iberica, basta guardare alla loro età media. Circa un quarto di loro ha più di 65 anni, e non credo che siano in Spagna per lavorare, ma per il clima più mite, il costo della vita più accessibile e uno stile di vita più rilassato.
1: Quindi pensionati felici. Agnese, sappiamo che l'Italia è tra le mete turistiche preferite appunto dai tedeschi. tedeschi, ma quanti sono i cittadini che scelgono poi di vivere stabilmente lì?
2: Ecco, risaliamo ai tempi della stagione del Grand Tour, no? C'è un flusso continuo di cittadini tedeschi che attraversano le Alpi per scoprire il paese dove fioriscono i limoni, per dirla con Goethe. Questo flusso non è mai finito, ma non sono poi così tanti quelli che decidono di piantare le tende, mettere radici o semplicemente stabilirsi in Italia. Ecco, secondo i dati del censimento permanente della popolazione del 2025, i tedeschi che hanno fatto questa scelta sono 36.427, con un aumento di quasi il 4% rispetto all'anno precedente.
1: Certo, ovviamente è un bel passaggio dall'andare, diciamo, in vacanza a poi decidere effettivamente di vivere e lavorare magari in un paese straniero di cui magari non si conosce nemmeno la lingua.
2: Vero, vero, ma per quasi 5.500 di loro questo ostacolo della lingua non dovrebbe esserci, visto che hanno deciso di stabilirsi in Trentino Alto Adige. Quindi è un gesto coraggioso a metà, diciamo, no?
1: Giusta osservazione. Agnese, dove vivono invece gli altri 30.000 circa?
2: Ecco, per lo più vivono in Lombardia, dove sono più di 6.000, e di questi quasi la metà vive a Milano. Si tratta per lo più di liberi professionisti, manager, professionisti specializzati che si sono trasferiti per lavorare in grandi aziende come Bayer, Deutsche Bank o Allianz. Ci sono anche molti imprenditori legati all'interscambio commerciale italo-tedesco, e non sono poche le coppie miste italo-tedesche che hanno scelto di vivere nel capoluogo lombardo.
1: Quindi il lavoro, come abbiamo visto, gioca un ruolo fondamentale e importante per chi decide di trasferirsi in Italia, nonostante la crisi, la disoccupazione crescente e gli stipendi relativamente bassi in confronto al resto dell'Europa. Vuol dire che, insomma, sul piatto della bilancia si mette anche altro.
2: Beh, certo, chi, ad esempio, se pensiamo alla cosiddetta Toscana Fraktion, vediamo che ci sono diversi motivi che non riguardano proprio il lavoro per andare a trasferirsi in una delle regioni più belle, se non d'Italia e del mondo.
1: Ma a proposito appunto di quella che definivi Toscana Fraktion, stai parlando ovviamente di quei tedeschi che decidono di vivere nella patria di Dante.
2: Parlo proprio di loro. Ecco, lì c'è la terza comunità per numero di tedeschi in Italia, cioè proprio in Toscana. Parliamo di più di 4.000 persone, ma si tratta per lo più di pensionati, poi ci sono i cosiddetti nomadi digitali, ma ci sono anche imprenditori del settore turistico immobiliare che gestiscono attività legate al turismo, come agriturismo, bed and breakfast e aziende vinicole. Non sono pochi, infatti, i tedeschi che producono Chianti in Toscana. In generale, comunque, gente attratta dal clima, dallo stile di vita e dal patrimonio storico-culturale. Per questo vivono per lo più nelle città d'arte come Firenze e nelle grandi aree rurali del Chianti, appunto, della Maremma e della Lunigiana.
1: Invece, se guardiamo alle altre regioni del sud Italia, quali, diciamo, dati hai trovato?
2: In effetti non tutti hanno il coraggio o la fantasia di andare a vivere nel sud Italia. Però possiamo dire, per parlare del centro-sud, che nel Lazio vivono quasi 3.400 tedeschi, e di questi più di 2.700 risiedono a Roma. Ecco, la città eterna sarà caotica, ma il suo fascino e la sua bellezza non vengono messi in discussione nemmeno dai tedeschi.
1: E chi vuole farlo? Nessuno. Agnese, più tardi parleremo tra l'altro con una tedesca d'eccezione che vive proprio a Roma, ma quanto è ampia, se possiamo definire, questa Deutsche Community che vive all'ombra del Colosseo?
2: Beh, come detto, sono quasi 3.000, no? 2.700. Visto che Roma è un polo mondiale per gli studi umanistici e scientifici, molti tedeschi lavorano o studiano presso istituzioni finanziate dal governo tedesco. Tra questi figurano la Biblioteca Herziana, l'Istituto Max Planck per la storia dell'arte, l'Istituto Storico Germanico di Roma, l'Istituto Archeologico Germanico e la Casa di Goethe. Inoltre, data la presenza delle ambasciate, sia quella per la Repubblica Federale Tedesca, sia quella presso la Santa Sede, e di organizzazioni internazionali come la FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, molti espatriati tedeschi lavorano in ambito diplomatico.
1: E proprio a Roma, come dicevamo, vive Constanze Reuscia, giornalista corrispondente per molti anni per Die Welt a Roma e scrittrice. Tra l'altro, il suo ultimo libro si intitola proprio Maledetti tedeschi, ritorno in un paese diviso, in cui racconta le ferite sociali del suo paese e che, come abbiamo sentito, sono in parte anche all'origine dell'insoddisfazione dei tedeschi che scelgono di voltare pagina oltre confine. Per questa puntata di Cosmo Italiano ci interessa soprattutto la sua esperienza biografica e il suo sguardo ironico, dal superamento brillante dello shock culturale nel bel paese ai rimpianti nostalgici quotidiani di cibi, sapori e paesaggi germanici. Constanze Reuscia ha lasciato la Germania infatti oltre 30 anni fa, ma osservando questa nuova tendenza, alimentata anche dai social media e dai profili di chi promette case a prezzi bassissimi, smart working con vista mare e pausa pranzo nel chioschetto sotto casa, la prima domanda che mi sono fatta è: oggi i tedeschi scelgono l'Italia ancora per il mito indistruttibile della dolce vita oppure sono altri i motivi che li attraggono?
0: Dipende, c'è una abbastanza folta comunità tedesca più al nord dell'Italia, io ho vissuto anche nel nord Italia per qualche anno, ci sono tedeschi che vivono lì per lavoro, è proprio perché le aziende diciamo interagiscono molto tra il sud della Germania e il nord Italia, tutto questo centro Europa, per cui ci sono molte persone che vanno a lavorare o in un'azienda italiana oppure con la loro expertise oppure vanno a lavorare per aziende tedesche oppure aprono anche delle attività proprie. Penso comunque che per il resto vale ancora molto anche il mito del bel paese, perché chi se lo può permettere, magari chi è in pensione o chi comunque può stare dove vuole, oggi nello smart working lo rende tutto più facile,
1: certo.
0: Cerca il paese per le bellezze, per il bel clima, per il bel mangiare, anche il modo di vivere.
1: Ma com'è vivere a Roma per una tedesca oggi e dove vive lei? Quale angolo della città ormai ha scelto?
0: Noi con mio marito abbiamo scelto l'estremo nord della città sulla Cassia perché è molto bello, i nostri figli sono cresciuti per cui potevamo permetterci di andare fuori dalla città, viviamo nel verde dove abbiamo una qualità di vita estrema devo dire, con una casa, con i laghi vicini, con le colline, con il mare, tutto è vicino a Roma e si vive veramente estremamente bene, però lo potevamo fare soltanto da quando i ragazzi sono tutti fuori casa. Prima avevo vissuto quasi al Vaticano, che è molto più difficile perché uno vive in un gran caos,
1: certo.
0: È noto, credo, Roma è una città molto caotica, purtroppo e non è sempre facile, non è così bello come lo vede il turista, è un gran caos, i mezzi, gli scioperi, questo rimane oggi ancora tutto e è tutto migliorato in questi 36 anni che sono qui, però è ancora bello tosto per chi deve affrontare la quotidianità.
1: E infatti mi chiedevo, i tedeschi in Italia e insomma quelli che conosce lei, le persone che conosce lei, tendono a integrarsi o a creare piccole isole tedesche?
0: Questa è una bella domanda. Ci sono due tipologie. Ci sono quelli come me, io però sono avvantaggiata perché ho un marito italiano, quindi integrarmi nella comunità italiana non è stato affatto difficile. Poi io sono una persona molto socievole, poi faccio la giornalista, per cui anche un lavoro che ci porta sempre fuori a conoscere tante persone. Per cui io sono di quel gruppo, di quelli che si integrano molto bene. E poi ci sono i tedeschi che cercano la comunità propria, no? Di degli altri tedeschi che stanno molto negli istituti di cultura di tedesca o tra di loro, questo lo vedo, ma è anche vero, io sono arrivata molto giovane ed è molto facile integrarsi, chi arriva dopo magari da giornalista appunto o per un altro lavoro è chiaro che ha difficoltà di integrarsi, chi ha 50 anni non è più così facile, magari uno fa la vita con i figli, deve portarli a scuola, deve lavorare, fare, allora non si ha il tempo di integrarsi così tanto.
1: Veniamo alle cose diciamo spicciole, un film in tedesco al cinema, il pane, il Brema Grünkohl, che è la specialità a base di cavolo di Brema che è la sua città, qual è la cosa che una tedesca come lei ancora oggi rimpiange?
0: Cosa rimpiango? La mia città Brema? Perché io vengo da lì, ho mandato molto Grünkohl da bambina e ragazza, ora dire che mi manca il cibo tedesco sarebbe forse un po' strano per chi li sente in Germania. vivendo io in Italia, perché si mangia troppo bene in questo paese, non solo perché le ricette sono buone, non solo perché c'è la pasta o il gelato, ma perché ci sono gli ingredienti fantastici. E comunque è chiaro, le cose che ci legano al luogo dove siamo nati e cresciuti mancano sempre. Ci sono alcuni cibi, ci sono le luci anche, ci sono a volte i profumi della terra. Mi manca la neve, il grande orizzonte, il mare del nord. Questo chiaramente, quando qua a Roma piove, tutti si ritirano in casa immediatamente. Oddio, piove! Io cammino con il cane perché non mi fa niente. Io anzi, a camminare sotto la pioggia a volte mi piace, sono queste cose un po' assurde che chiaramente rimangono.
1: Ecco, ma quanto tempo serve ai tedeschi, quanto ne è servito a lei per in qualche modo smettere di lamentarsi insomma della lentezza italiana, di tutte le sue mancanze che comunque ci sono nonostante tutto?
0: Allora, io sono forse un caso un po' particolare perché non me ne sono mai lamentata. Io sono anche sempre riuscita, certo, gli uffici pubblici all'inizio degli anni 90 erano un inferno perché nulla era automatizzato, tutto a mano, uno passava giornate, io ho passato 3 giorni in banca per aprire un conto, questo lo ricordo bene. Però devo dire è andato molto meglio, molto velocemente. Oggi sono forse un po' i tedeschi che sono lenti, la burocrazia non funziona, i treni non funzionano, nel mio libro lo descrivo, perché ho viaggiato molto la Germania per un intero anno, viaggiando dentro il paese per scrivere il libro, quindi non ho avuto questi problemi. Altri tedeschi ce l'hanno di più, questo lo capisco, perché è un po', è una vena tedesca di dire noi siamo i migliori, noi siamo quelli che sanno fare tutte le cose meglio degli altri.
1: E invece?
0: Io questo non è così. Ogni paese ha, ogni popolo ha una sua mentalità e alcune cose funzionano meglio, altre funzionano meno bene. Gli italiani hanno comunque una grande qualità, riescono a improvvisare. Quando una cosa non funziona, in Germania si blocca tutto, mentre qui in Italia gli italiani sono in grado di trovare una soluzione. Questo vale dall'idraulico in casa all'ufficio pubblico, alla politica perfino. In politica si improvvisa molto in Italia, ma si riesce almeno a reagire alle situazioni. Io vedo la Germania bloccata in questo momento perché i tedeschi non riescono a capire come devono reagire, e questo vale per la politica e per l'economia.
1: Dopo tantissimi anni, diceva oltre 30 anni in Italia, quando è che in qualche modo ha capito di essersi italianizzata?
0: L'ho capito tardi, dopo moltissimi anni, perché ho cominciato, diciamo forse è successo già prima, io l'ho capito quando ho cominciato, quando uno ad esempio è da solo e bestemmia di una cosa, e la bestemmia è in italiano,
1: sì.
0: Allora no? Queste cose che uno pensa, uno conta una cosa e si becca a contare con i numeri italiani. Questo avviene non prima dei 20 anni, almeno a me è andato così. Però io sono stata italianizzata molto prima, nel senso di essere molto contenta di vivere in questo paese. Io non sono venuta per le vacanze, non ho conosciuto mio marito in vacanza, ma sono venuta per lavoro, per cui era una scelta anche diversa di molti altri.
1: Lei voleva proprio arrivare a lavorare in Italia? Cioè era proprio un suo obiettivo?
0: Non era un obiettivo, era un puro caso, una grande fortuna, perché al giornale dove lavoravo a Die Welt, ad Amburgo, io ero giovanissima, avevo 26 anni, cercavano un corrispondente aggiunto per l'ufficio di Roma. Siccome il mio direttore sapeva che parlicchiavo un po' italiano, perché mi ero laureata con una tesi sull'Italia, sulla storia italiana, diceva, ma mandiamo Constanze. E così sono arrivata qui. Era molto casuale.
1: Bene.
0: Era nessun progetto.
1: Lei, oltre a Roma, ha vissuto anche a Reggio Emilia, che al di là del cibo ritiene una città e in generale una regione nell'Emilia Romagna molto simile alla Germania, ma conosce bene la Sicilia perché suo marito è siciliano e ama anche la Toscana. Quali regioni, quali città consiglierebbe a un tedesco che vuole cambiare vita e vuole venire a vivere in Italia?
0: Io consiglierei veramente ancora oggi la Emilia Romagna, è una regione veramente ben organizzata, dove un tedesco al primo approccio si trova bene perché è tutto molto ben organizzato, la pubblica amministrazione, c'è molta facilità di integrarsi dal punto di vista burocratico, perché questo va comunque fatto. Naturalmente sempre la Toscana è bellissima, ordinatissima, io la adoro, noi andiamo in vacanza sempre in Toscana perché si sta bene, si sta tranquilli. Ultima, sì, la Sicilia, perché forse è molto difficile ancora oggi trovarsi, no, appunto con tutti questi aspetti organizzativi. Chiaramente è bellissima dal punto di vista ambientale, il cibo, il clima, dipende cosa uno cerca, cosa uno intende di fare.
1: Eppure c'è chi, nonostante le difficoltà giustamente ricordate dalla giornalista Constanze Roiscia, sceglie di vivere seppur saltuariamente in Sicilia. L'avevamo raccontato in una puntata di qualche tempo fa, perché ad attirare qui sono spesso anche le case a un euro offerte da molti comuni siciliani. E questa era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast che ogni giorno vi porta dentro la notizia e il dibattito del momento in Germania. Non perdete le prossime puntate, ci trovate sulle piattaforme più diffuse, ma soprattutto su ARD Sounds, la nostra piattaforma, dove trovate anche le vecchie puntate e una lunga intervista a Constanze Roiscia, intitolata Constanze Roiscia contro i cliché fra Italia e Germania. Abbonarsi è gratuito perché siamo parte del servizio di informazione pubblica in Germania. E se vi piace il modo in cui raccontiamo le notizie e volete sostenere il nostro lavoro, beh, suggerite il nostro podcast e fatelo girare. Io sono Cristina Giordano.
3: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.